sul progresso spalvi, mimo in mismolo. Che trenza cae dal techo, e mis wrinkled coin.

0: La tua tua, io per il sapore, la provai io con una di
1: la provai io
0: al palco infinito, la tua tua, e tu non la faccia a te, di scagliare se vuoi, di essere papà. A tua tua, io la rimane a te, si mettono a lavare, papà. La tua tua, io la rimane, non lo tu ascolti, ti lasci tu,
2: Начало.